ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

i suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

Dio. Siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

e si crede il padrone della morte, ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!